Otumfuo se tutu asante me wura no no Otumfuo di ntutu akwa premo no ma asante mama na mo Na se tutu apem so di ahini ma ahini e be ahini o Wadi na chibi jan otumfuo poku alakatachie Na na poku alakwa

Onkoa na wo twu sika enso ho. Tell us boy e chidom dendende. Nana bi heba. Nana bi die boni dia. On se gunu syphilis, chlamydia, UTI, STI nina. And what carbon or the abibidroni ama

0: ofinie ye bu baba
1: ofinwa papa papa
2: papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa pap